Java, memore, Java. Da cagnate della risciarete da stare, tu ci metti il terzo maggiore, ci metti il maggiore. Ma di se è vero, se è vero, come non si è che è quel mondo, è che ha già mai, è che. Allora, se la smetta, ci metti già mi andate, è che mi dia che vende la Java, che la smetta, è che è per vedere, porca, già no, cannina. حب سالم تمام از هیچی رو عبدال لدر ایمان فاوی تم اگل و ویس بگم نیده سی خوابی دنا ورش کلیا بسر خدا توانده کم رامی شانه گلده میگو